0: proprio così. Guardi qua. No, no, no. Non ne posso più. Come? Qui fuori? Qui?
1: Anino mio.
2: Sulla
0: casa Susanna.
2: Gli angeli vanno lunghi.
3: Ma conosci chi è?
2: Domandatelo a me.

siamo a tutti magie. Il canto così presto chi l'ha richiesto? Vediamo.

0: Come parlo?
1: Vedi? È tranquillo.
0: Che vuol dire?
1: Quell'andarvi lì, quel guardarvi così!
2: Coraggio!